0: sono opposte idee. Tu sono opposte musica, tu sono opposte frequenzie.
1: To je Blok Radio.